0: Loco Loco. The soundtrack, I'm predicting, of Gordo's Taraka residency. Tuesdays from late August through to the end of September at Pasha in Ibiza. Definitely going to be one to check out if you do like Gordo's vibe. Okay, moving into our final residency for Club Ibiza here on One World Radio for 2026. And we're going hard as we head to Amnesia, celebrating its 50th year on the island, welcoming Pyramid.
1: Mi perdo dentro I ricordi che mi ha lasciato. Lo cerco e non lo trovo. Lo chiamo e non lo sento. Mi manca e non trovo pace. Angelo, chi si è amato non si lascia mai. C'è sempre, anche se non lo vedo.